Dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga dani da dani da gama dani dani ma dani da ga